0: no camina. Baila Skank.
1: Ehi tu, guarda qui, senti gli statuto, beccati questo suono tremendo.